Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo .it.
1: Vedete come lo dico bene io, Morning Music, non come quella là, quella croata che mi ha telefonato in diretta e voleva vendermi la sua, le sue grazie. Morning, ma dai, morning, morning lo dicono i bergamaschi, lo dicono i bergamaschi, lo dico morning. Voleva vendermi le sue grazie, io ho detto no, sono occupato e vendo le mie grazie solamente a una persona sola. Buona domenica,

0: fatto gli auguri alla nostra Kathy che ci ascolta sempre tutti i giorni dall'Australia, anche le sue amiche ci ascoltano dal sud dell'Australia, là dove è più caldo, in effetti è più caldo da quelle parti, anche lì c'è il nord che è più freddo e il sud che è più caldo. Allora, loro sono delle terroncine praticamente. Delle terroncine, sì. Ma sto scherzando, mazza, oh, non si può manco scherzare qua. Io volevo scherzare di brutto, insomma, con tutto, voglio scherzare con tutto. Ma chi c'è adesso? Ah no, non c'è ancora la Roberta. Io volevo già buttare dentro la Roberta così. Sono le notizie, ma ci sono delle belle notizie, c'è qualche notizia eclatante, superlativa, sono le solite notiziole del cavolo, mamma mia, solite notiziole. Manco una bella notizia, una di quelle belle notizie che mi fanno sbottare di brutto, tipo Putin è morto. tipo Putin è morto. Tipo l'Inter ha perso, niente, ieri perdeva gli ultimi 10 minuti con il Napoli, dopo il Napoli ha sbottato praticamente, ha mollato le braghe, ha mollato giù le braghe e hanno fatto 2 gol questi stronzi di interisti che io odio talmente tanto, guardate, anche il Napoli non è che la ami molto, però piuttosto che vinca l'Inter che vinca il Napoli, invece niente da fare. Non mi ha lasciato il banco, guys. Allora, come sono andate le partite ieri? Allora, Roma-Atalanta 2-1 per la Roma, Inter-Napoli 3-2 per l'Inter, Fiorentina, un'altra che odio e spero che vada in Serie B, Fiorentina 1, Torino 2, bravi Torino, Genova 1, Como 4, stasera Frosinone-Venezia, Parma, oggi insomma, Monza, poi stasera Bologna-Sassuolo, forza Bologna, ho mandato un quintale e mezzo di mortadella a Bologna, Juventus-Milan questa sera alle 20.45, domani Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio, avete capito? Allora, il cessate il fuoco, la NATO e il Donbass, la zona franca, ecco come gli USA vogliono far tornare al tavolo Mosca. La Russia non ha motivi per accettare una tregua prima di un accordo completo. La D di Leonardo sulla difesa, Europa troppo frammentata. Certo. Vannacci debutta a Cernobbio, voglio un'Europa diversa. Monti fascista, la sua retorica. Monti, sapete, è un vecchio, proprio da buttare subito, da buttare subito ancora queste idee balsane, insomma. Retorica del cavolo. Vabbè, la platea degli imprenditori non si scalda, il professore lo ha surclassato, è per forza, parla troppo bene e non si capisce un tubo, bisogna essere chiari, invece bisogna essere chiari con la gente. Bardella con Le Pen, presidente, ci sarà lo stop ai migranti nella costituzione francese e buttate fuori quelli che ci sono, anche quelli di seconda generazione. Sassonia, Anhalt, alle urne, piazze e chiese mobilitate contro un trionfo della AFD. Poi guardiamo un po' i fan di Mlavic e Pride, una Belgrado blindata, sfilano le anime della Serbia. Serbia, cattivi serbi. Il ministro Zangrillo sul fine vita, centrodestra in ritardo, bisogna fare una legge. Poi guardiamo un po', violento come il patriarcato. La sindacalista Ghiglione, un uomo sul treno, ha usato parole violente contro le donne, dovevo affrontarlo. Beveroni anticancro, terapie con le tisane e diete miracolose, i disastri dei medici guru, è vero. Poi guardiamo un poco, Bolli saluta gli US Open, Block vince in 4 set, Darderi batte Sweeney e vola agli ottavi, l'unico italiano. Sinner si sta... Il Sinner, cosa sta facendo Sinner con la sua modella? Non lo so, vorrei un filmato. Allora, il matrimonio show di me contro te, attacco USA e 3 petroliere Ekshet è la risposta ai lanci iraniani, possiamo colpirle tutte. Dunque, Di Battista, non voglio più sapere di Battista. La segretaria PD a Repubblica, energia e clima sono le stesse battaglie, ecco le nostre proposte, insieme alle donne, quattro donne insieme a lei, naturalmente, sento lesbica, lei approva. Conte agli alleati, le porte non vanno aperte a tutte. Mattarella cita il Papa, le persone vengono prima di confini e istituzioni. Che coglioni quella gente qua, Mattarella, il Papa, roba del genere, proprio gente da eliminare subito, ma non eliminiamo Roberta Valeriani.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 6 settembre. Oggi avremo al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con modesti addensamenti diurni sulle Alpi orientali nel pomeriggio. Le temperature massime saranno elevate, comprese tra i 35 e i 37 gradi. Al centro avremo condizioni di tempo stabile, ampiamente soleggiato ovunque. Le temperature massime resteranno stabili o andranno in lieve aumento, con punte fino ai 35-37 gradi nelle zone interne. Al sud e sulle isole maggiori ci sarà prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. E ci sarà anche un caldo intenso con picchi di 37-39 gradi sul tavoliere delle Puglie e valori elevati anche sulle isole maggiori. I venti soffieranno deboli o moderati, i mari saranno quasi calmi o poco mossi. Con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è domenica 6 settembre 2026, è il 249esimo giorno dell'anno, 36esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 116 giorni. Si festeggiano San Zaccaria, Sant'Umberto e Sant'Eva. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6.41 minuti e tramonterà intorno alle 19.35. La luna è calante. Avvenne in questo giorno. Il 6 settembre 1819 venne brevettato il tornio. L'inventore Thomas Blencher affermò che serviva soprattutto per la lavorazione dei fucili e che svolgeva il lavoro di 13 persone. Il 6 settembre 1954, in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, si tenne a Venezia la prima mondiale del film La Strada di Federico Fellini, con Giulietta Masina e Anthony Quinn, vincerà il Leone d'Argento e il premio Oscar. Il 6 settembre 1957 l'Italia firmò un accordo con la Persia per utilizzarne le risorse petrolifere. Il documento d'intesa fu firmato a Teheran dal presidente Enrico Mattei, presidente dell'ENI, con le autorità locali. Il 6 settembre 1959, dopo la presentazione nel marzo precedente, l'industria Mattel iniziò la commercializzazione della bambola Barbie. Il 6 settembre 1970, dopo il lancio in Svezia nell'anno precedente, debuttò in Italia la serie TV Pippi Calzelunghe, capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentiginoso che conquista con la sua irresistibile simpatia. È Pippi Calzelunghe che fa il suo esordio italiano in TV in una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo per bambini dell'autrice svedese Astrid Lindgren. Il 6 settembre 1975 Niki Lauda vinse i mondiali di Formula 1 e grazie a lui la Ferrari tornò alla vittoria dopo ben 11 anni. Il 6 settembre 1991 in Russia, per la città Leningrado, fu ripristinato il nome San Pietroburgo. Il 6 settembre 1991 un referendum popolare decise con la maggioranza del 54% di ripristinare il toponimo originale San Pietroburgo a discapito di Leningrado. Il 6 settembre 1997 migliaia di persone in lacrime parteciparono ai funerali di Lady Diana Spencer nell'abbazia londinese di Westminster. La principessa del Galles era morta a Parigi il 31 agosto precedente. Il 6 settembre 2008 oltre 70.000 persone assistettero al concerto della cantante americana Madonna allo Stadio Olimpico di Roma. Nati in questo giorno, il 6 settembre 1766 era nato il fisico, chimico, meteorologo e insegnante inglese John Dalton. Era affetto dall'omonimo daltonismo. I suoi occhi sono stati rimossi e conservati a scopo di studio dopo la sua morte. Dalton si rese conto di essere affetto da tale malattia solo quando, dovendo partecipare a una riunione di quaccheri, si era comprato un paio di calze di colore rosso fuoco, ritenendo che fossero invece di un più sobrio colore marrone. Accortosi del problema, intraprese uno studio sistematico del proprio difetto visivo, giungendo nel 1794 alla sua prima descrizione scientifica rigorosa del daltonismo. Il 6 settembre 1921 era nato ad Atlantic City, nel New Jersey, l'ingegnere e inventore Norman Joseph Wendland. è conosciuto per l'invenzione dei codici a barre per i quali ottenne il brevetto statunitense 2.612.994 nell'ottobre 1952. Il 6 settembre 1925 è nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, lo scrittore, sceneggiatore e regista Andrea Camilleri. Il 6 settembre 1943 è nato a Great Wickham in Inghilterra il cantautore, polistrumentista e compositore Roger Waters. È stato bassista e cantante assieme a Syd Barrett, poi David Gilmour, e in misura minore Richard Wright dei Pink Floyd dal 1965 al 1985, anno in cui lasciò il gruppo e proseguì come solista, bassista e compositore. Per la storica band, che ha venduto 250 milioni di dischi in tutto il mondo, ha scritto gran parte degli album, proiettando nei testi gli aspetti più tormentati della sua vita. Il 6 settembre 1948 è nato a Jersey City, nel New Jersey, Clay Smith, chitarrista dei Cool and Gang. Il 6 settembre 1975 è nato a Reggio Calabria Massimiliano Cellamaro, in arte Tormento, rapper con i Sottotono, Siamese Brothers e solista. Il 6 settembre 1976 è nato a Dolo, in Veneto, il regista Andrea Segre. Il 6 settembre 1983 è nato a Solarino, in Sicilia, il cantautore, polistrumentista e produttore discografico Con la Pesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo. Il 6 settembre 1983 è nata nel Regno Unito Filippa Charlotte Middleton, detta Pippa, sorella di Catherine, moglie del principe William, duchessa di Cambridge, nipote della regina Elisabetta II. Scomparsi in questo giorno, il 6 settembre 1990 moriva il chitarrista statunitense Tom Fogerty dei Creedence Clearwater Revival, oltre ad essere il fratello maggiore di John Fogerty, cantante e chitarrista dello stesso gruppo. Il 6 settembre 1994 moriva il pianista inglese Nicky Hopkins. Oltre a pubblicare diversi dischi da solista, fu il più ricercato pianista session man della musica rock degli anni 60-70, avendo collaborato con numerosi gruppi musicali di quel periodo come i Rolling Stones. Il 6 settembre 1998 moriva il regista, sceneggiatore, montatore, produttore cinematografico e scrittore giapponese Akira Kurosawa. Il 6 settembre 2007 alle 5 del mattino nella sua villa di Modena si spense il tenore Luciano Pavarotti, colpito da un tumore al pancreas. Il 6 settembre 2021 moriva l'attore Jean-Paul Belmondo. Il 6 settembre 2025 moriva il cantante e musicista britannico Rick Davies, conosciuto per essere il fondatore e tastierista della band Supertramp. È stato l'unico membro stabile del gruppo e autore di numerosi brani di successo. Aforisma di oggi: bisogna saper riflettere prima di parlare, come occorre saper attendere nell'ascoltare e rispondere. Questo è l'aforisma di Leda Cagnesi. Con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
0: Radio.Stereo.it. Ah sì, è morto proprio il batterista, appunto, dei Creedence Clearwater Revival, ma sì, e allora li ascoltiamo. Lui c'era in questa versione 1971, c'era che suonava la batteria. Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising.

On the Rise, la faccio io anch'io questa canzone, sì sì, mi ricordo. Linda Jo Rizzo adesso, a proposito, non ci sono le interviste oggi alle 10:30, perciò se volete qualche canzone telefonate subito, anche dalla Croazia, anche dalla Croazia, allo 0039 333 47 83 174.

Lonely Hearts, i visi solitari, no scusate, i cuori solitari. Allora, Gilbert O'Sullivan è ritornato a noi con i suoi capelli tutti, tutti al vento, però è diventato vecchio pure lui, naturalmente. Con questa canzone, difatti, che parla della sua disgrace to get old. It's really so bad just to get old, I know. And the time it is that you know what a drag it is getting old. Dicevano i Rolling Stone una volta, e invece lui dice what a disgrace to get old. E la nostra ascoltatrice di Australia oggi, Kathy Mary, she's becoming one year older.

Disgracefully, madonna, disgraziatamente si diventa vecchi, vabbè dai, non importa, 10:24 minuti primi, siamo qui, siamo per voi e con voi. Abbiamo anche, chi è questo qua? Ah, Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Mi guardo la televisione, è morta là. Ah, mi raccomando, telefonate subito, pronto? Pronto, pronto. Pronto, telefonate subito, magari mi mando anche in diretta se volete, come la nostra amica Corata di ieri.

0: più.
1: Voglio incontrarti invece, voglio incontrarti, mi raccomando. 10:27 mattina, cos'è oggi? È il 6 oggi? Siamo al 6 di settembre, perciò quanti giorni? 14? Tu dici 15, io dico 14, perché il giorno è già, non dico terminato, è già iniziato. Fate le vostre richieste. Request something on radio.stereo.it.

Anche bravo il nostro caro amico di Stoccolma, sì, anche lui bravo, bravissimo. Ogni tanto ci manda le sue canzoni. Sir Blood con Time Stand Still. Il tempo si è fermato, sono le 10:31 minuti primi.

Bellissima, grazie naturalmente. Adesso andiamo in Calabria con la nostra calabresella bella, la nostra calabresella bella di Crotone, che ha richiesto una canzone stupenda di Biagio Antonacci, You and Me. Come si chiama? Adesso scusate, adesso vado a vedere. Katiuscia con la C però, non come, come la nostra Katiuscia con la K. Katiuscia con la C di Crotone ha richiesto questa canzone di Biagio Antonacci, You and Me.

Va bene, per la nostra calabresella bella di Crotone, lei ormai è diventata una di Crotone, una calabrese, beh, so se parlano così. E invece lei è calabrese di origine, la nostra Kathy Melly from Calabria. It's having birthday right today, so this is the dedication I'm gonna give to you right today. Shaggy Stevens with A Love Worth Waiting For.

auguri di buon compleanno, capisci un po' di italiano, un po' di italiano capisci, ha la pronuncia un po' troppo calabrese, ma tale modo va bene così. Kathy Melly, 7 person ride today, so enjoy, enjoy your Italian wine, 1 liter, but not more than one, not more than 1 liter of Italian wine, please, please, don't exaggerate. Allora, James Blunt adesso, una stupenda canzone per Angelo Facchini, che mi piace tanto, sono Facchini di Brescia. Angelo, lo so, è un nome un po' strano, soprattutto non andare in Inghilterra perché ti facchino, tutti ti facchino. James Blunt con Simona 1973.

This is Happy B Day, drink only Italian wine and no more than 1 liter. Mi ha detto no, un litro e mezzo voglio bere. Mi ha risposto voglio bere un litro e mezzo. Dopo aver salutato Angelo Facchini di Brescia, abbiamo adesso chi abbiamo adesso? Sofia, Sofia se n'è andata. Giulia Bazzani di Gavardo, eccola qua, una bellissima canzone tutta per te. Mr. Ross here with this old heart of mine, questo mio vecchio cuore tutto dedicato a te.

Che bella notizia che è giunta adesso. No, questa è niente retorica, niente. È una bella notizia. Limone Sugada rappresenterà la Lombardia al Borgo dei Borghi su Rai 3. Il Borgo Gardesano scelto per rappresentare la regione, appunto, Lombardia. Uè! Visitate Limone finché c'è spazio. Ma di modo, durante l'autunno inverno c'è sempre spazio a Limone, naturalmente. Però non sono aperti gli hotel perché chiudono a novembre. Modo parteciperà al Borgo dei Borghi su Rai 3, presentato da quella Strasse Ganas lì, che mi è un po' antipatica, però insomma lo guardo sempre, il Kilimangiaro, alle falde del Kilimangiaro lo guardo sempre, quando non c'è lei è meglio, quando non c'è lei è meglio, va bene. Questo mio vecchio cuore, questo mio vecchio, vecchio, vecchissimo cuore. Allora, Giovanni La Firenze di Bari invece ha richiesto una stupenda canzone, guardate questa, la dedico anche a una mia amica del cuore, spero che diventi qualcosa di più. London Boss, addio, adesso mi fulmina. Eccola qua, la canzone dedicata anche a te, alla mia amica del cuore, possiamo dirle così. Harlem Desire con i London Boys. Sono le 10:51 minuti primi, dura moltissimo, dura 6 minuti e con questo noi ci risentiamo domani mattina alle ore 10 come al solito. Buona domenica a tutti voi, jolly good Sunday to all of you, my God, I really love you so much.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla nostra Hit Parade Italia Special Summer, uno speciale tutto dedicato alle canzoni estive più amate e trasmesse dalle radio di questa estate 2024. Apre la nostra classifica al 15° posto la cantautrice e attrice statunitense Sabrina Carpenter, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il suo brano estivo si intitola Espresso.

Dopo la reunion, per Paola e Chiara, ogni estate diventa un banchetto di nuove hit. Festa totale è un tormentone con sonorità dance pop, ideale per la pista da ballo. 14° posto della nostra Hit Parade Italia.

tredicesimo posto per il brano elettropop dal gusto dance per la cantante Emma Marrone dal titolo Femme Fatale.

Il duo dei ricchi e poveri, Angelo Soggiu e Angela Brambati, dopo tanti anni di carriera, hanno avuto il merito di reinventarsi magnificamente, con giocosità e divertente autoironia. Ora è tempo di Aria, brano freschissimo dal ritmo ballabile, che troviamo alla 12ª posizione della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Figlia d'arte dello scomparso cantautore Pino Mango, Angelina Mango è una giovane promessa musicale. In 11ª posizione troviamo il suo singolo estivo, Melodrama. Sento ancora una...

0: sud.
1: Dopo una serie di azzeccati tormentoni estivi come Margarita, Guaranà e Pazza Musica in featuring con Marco Mengoni, Elodie ritorna anche quest'anno con il suo brano estivo Black Nirvana, decimo posto di Hit Parade Italia.

Il duo musicale indie pop rap italiano Coma Cose si fa strada al 9° posto ed entra nella nostra classifica Special Summer 2024 con il singolo Malavita, che incorpora alcuni elementi tratti dal flamenco e dalla pizzica.

0: tu fai solo l'amore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi estate 2024, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dalla Svezia, in particolare da Stoccolma, si attesta all'ottavo posto l'artista Darin, uno dei più importanti del paese, con la vittoria di 33 dischi d'oro e di platino e 8 album primi in classifica. Ci ascoltiamo il singolo dell'estate, Electric.

settimo posto per la cantante Alessandra Amoroso, in duetto con la rapper Big Mama, ed il singolo Mezzo Rotto, ritmo dance ed un ritratto di club, amori difficili e solidarietà femminile.

Saliamo in sesta posizione con Anna Pepe, in arte Anna, con il singolo 30 gradi, una delle regine dell'estate 2024. La rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out.

Il cantautore milanese Mahmood magnetizza l'attenzione del pubblico con strofe fulmine di vita vera nel singolo Ratatà e si attesta al quinto posto della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Ci avviciniamo sul podio dei tormentoni estivi di questa estate 2024. Al quarto posto si attesta la cantautrice e rapper italiana Rose Villain con il singolo latineggiante Come un tuono, in featuring con il rapper Gue Pequeño.

State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dopo il tormentone di Annalisa dello scorso anno, Mon Amour, la cantante ritorna in duetto con Tananai nel singolo Storie Brevi e raccontano in poche strofe leggere un amore totalizzante e un po' maledetto, lontano dal caos. Terzo posto di Hit Parade Italia.

Il nuovo brano estivo dell'amatissimo gruppo dei The Colors si attesta sul podio al secondo posto con il titolo Karma. Il singolo è stato inoltre utilizzato nello spot pubblicitario del cornetto Algida 2024 e nel videoclip ufficiale appare lo showman Fiorello.

Primo posto assoluto per il re dei tormentoni dell'estate 2024, Sesso e Samba, firmato da Tony F e Gaia, che unisce la trap del rapper romano alla sensualità dei ritmi brasiliani della cantante di Amici.

finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024. Vi lascio con l'ascolto della sigla, il mio brano estivo Feel the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dino Superdice in mano, disponibile su tutti i digital stores del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non può, puoi farmi sempre le

Bye now.

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo taglierletto e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno si ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street.

si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harmsway è la title track del nuovo album del duo di Toronto Ducks Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muff, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.
3: I'm building a satellite.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records. Per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dud Dud. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao! In the night club.

down.